0: Toccata dell'ottavo tuono di Paolo Quagliazzi, arpa barocca Margaret Keeln.
1: Você ouve pela MEC FM Aurea Musica.
0: Canzone Super Onash Barolan di Samuel Scheidt, conjunto La Chiron, direção François Joubert Caillet.